Via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena.

0: Abbiamo fatto la radio con tutti gli ingredienti per fartela piacere.
1: Musica, giochi, informazione.
2: Tutto quello che ti piace dalla tua Radio Montecanate.
1: Il meglio di tutto, solo per te.
0: Radio Montecanate, il meglio al massimo.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte sempre.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
8: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

siamo, eccoci qui. Buongiorno a tutti e a tout le monde. Bonjour. Un cenno di nuvolosità abbiamo, non c'è il soleone che ci aspettavamo, poi ci sarà il nostro bollettino meteorologico che vi dirà in dettaglio come sarà il tempo oggi. Un buongiorno a tutti e un buon inizio settimana a tutti voi che mi state seguendo. Perciò buon inizio settimana. Spero sia una settimana intrinseca di tanti fatti e avvenimenti che voi sognate, che intanto è la prima cosa che auguro a tutti è tanta tanta salute. Abbiamo e tanto ascolto radiofonico della nostra emittente, è buona, sana, santa musica. Anche ieri alcune grandi soddisfazioni questo settore. Ma veniamo a noi, divertiamoci senza arrabbiarci, già ci dobbiamo arrabbiare tantissimo per gli avvenimenti che succedono giornalmente, criminalità impunita, delinquenza, delinquenza mondiale con assassini e genocidi che ormai sono all'ordine del giorno e sono qualcosa di deprimente per chi la pensa, perlomeno come sottoscritto, che ci vorrebbe un mondo uguale per tutti, ma è così, sarà ben impossibile. Comunque, andiamo con i nostri giochi. Gioca Zue, Zue anche Cecchetto si è fatto crescere il barbetto. Mai avrei pensato che Claudio Cecchetto si mettesse la barba, sembra mio nonno, sebbene è un po' qualche anno di meno di me là, ma insomma con la barba qualche anno di più si dimostra, è vero? Non è che io non voglia la barba, è un mio sistema di non mangiare, bere, baciare con il barbone, insomma mi dà un po' fastidione. Abbiamo invece i giochi. Allora, sapete, avete scartabellato qualcosa? Anna, sei una potenza. Hai trovato qualcosa per quella risposta di ieri? Me lo mia capita, ma penso che non l'abbia capita nessuno. La tua risposta di cos'è? Una catena di montaggio sessuale. E sì, è molto facile da capirsi e da esprimere magari un giudizio. Abbiamo invece per qui, siamo in altissimo mare, però Anna, guarda che io gli aiuti da cara amica te li do. Devi trovare non il primo coglione che passa per la strada. Il primo coglione che passa per la strada ti dice le coglionate che ha in mente, coglionate. Perciò devi appoggiarti a qualcuno che ha avuto a che fare con il detas. Cosa c'è di bello, più bello di uno che ha lavorato al detas? Fa mente locale e ci arrivi, perché vorrei tantissimo che fossi tu a vincere il gioco. Allora, per Fidenza, chi è stato l'ultimo per Salso? L'ultimo proprietario dell'albergo De Traz a Salso. Dai, vi ho dato lo spunto giusto. Abbiamo per Fidenza fino al 1000,
950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. E poi qui ci cade l'asino, Anna, cado io. Ci cade l'asino, cado io. Allora, mi dite questo disco quiz che ieri abbiamo dibattuto tantissimo con l'Anna, che mi ha trovato fuori la canzone più brutta che ci sia al mondo, ma l'ha confermato anche lei. Pensate se io mi prostrassi ad farvi canzoni sconosciute, canzoni brutte, canzoni... Ma Anna, non senti quando do l'aiuto per il disco quiz che dico non è su Shazam? Intanto quella di ieri era su Shazam. Per dirti, è una canzone troppo bella che è nei miei No Stop, e io quella di ieri l'ho mai sentita in vita mia. Quello che ti ho detto, che è una canzone famosa e vedo l'ora che indovinino, per offrirla su un piatto d'argento a tutti voi, farla ascoltare, perché purtroppo non ho più potuto farla ascoltare, perché Diletta è bravissima nel recepire i messaggi sonori. È bravissima. Allora, detto questo, Anna, ascolta, senti il disco quiz, poi magari ieri eri alla messa o alla benedizione. Questo è il disco quiz. Ed invece Anna ha detto che è questo il disco qui.

no, ho già preso la purga. Ho già preso. ho già preso la purga. Andiamo. No, l'ha confermato anche lei, Anna. È molto corretta, onesta. Ha detto Vittorio, metti solo l'inizio di quella canzone perché mi fa schifo. Ha detto lei ieri. Io non eccepisco. Poi il rumore di Letta. Sei sul po', sei la come chiama il rossiccio Schneider, è quello che paga le tasse a Monaco. Andiamo con il rumorino di Letta, eccolo qui, di Letta.

0: ed abbiamo 195 punti per l'indovinello, abbiamo 82 punti per il rumore, no, per il rumore è 82 punti, perciò dura da un bel po'. Ed abbiamo 4 premi in ditte che sponsorizzano a Radio Montecanate, Vogue Fashion, Futuro Immagine, La Baita, Stenom, dell'amica Giovanna Iasoni, Baroni Ceramiche, Calicantus e Nova Confezioni. In più, 20 punti. Perciò per Salso Fidenza e il disco quiz. Adesso vado, vado con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alucci, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo la baita che vi aspetta, prenota anche alla baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è ouvert tous les jours, è aperto tutto il giorno per lavoro, con composizioni, con fiori recisi, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per bere un buon caffè c'è un piccolo bar, per ufficio informazioni, per cambio monete, c'è tutto da Calicantus multinazionale. È tutto, è il chiosco più grande davanti al proprio davanti al forno crematorio di Firenze, quella bellissima opera è proprio lì davanti a Calicantus. Qual è il pensierino del giorno? Ma dove li va a trovare Calicantus Diletta i suoi pensieri del giorno? Ormai tutti sono filosofi, non trovi più un ignorante per fare due chiacchiere insieme.

0: andiamo con l'Iran. Pensate, mai io dico che in questo periodo del mondo mai avrei pensato di ammirare la Cina. La Cina, avete visto, succedono delle cose da matti nel mondo, guerre, guerriglie, uccisione, genocidi. È inutile che qualcuno dica non sono genocidi quelli che stanno avvenendo, ci sono uccisioni di massa. La Cina se ne sta calma, fa i suoi lavori. La Cina, che potrebbe fare la voce grossa, altro che Trump, è addirittura 4 volte più grossa e popolosa dell'America, ma sì, lo giudico un gentleman, un signore che fa i suoi affari. Logicamente se ne sta quieto e non rompe le palle degli occhi a nessuno. Se volete condividete, pensate anche l'Iran, paese più terribile al mondo, paese che vuole tenuto sotto controllo, logicamente se non si può avere la bomba atomica, eccetera, ma non sono gli altri paesi che devono dirlo, o l'America stessa in se stesso, adesso che dice dice all'America, deve l'America coordinarsi perché ha la mente un po' sconvolta. In poche parole, cosa dice l'Iran? Dice l'America sta facendo un sacco di confusione anche per lo stretto di Hormuz. Intanto, per esempio, veniamo in Italia, un saltino, ragazza in SAT non è chiara. Allora, non è esclusa la difesa di Andrea Sebbi, indagato per il delitto di Garlasco, testimoniare la ragazza di cui il 36enne si era invaghito 20 anni fa per dimostrare che non si trattasse di Chiara Poggi. Questo l'aspetto spuntato fuori dalla SAT. In poche parole, era ossessionato dall'amore di questo ragazzo. Da lì però si vede che era facile alle cotte, lo diciamo al suo avvocato, in molte, non spetta a me a giudicare o a dire, spetterà ai giudici a dare l'arduo compito. E intanto sapete tutti che è volato in un fosso una moto, 2 ventenni sono morti, 24 e 23 anni, sulla comunale 704 a Tribiano nel Milanese, poco frequentate, i corpi trovati da 2 persone durante una passeggiata. Insomma, notizia che ho dato anche ieri e che ridò, perché tutti i weekend ci sono morti per incidenti. Intanto, tragedia sul grande raccordo anulare di Roma, all'altezza della Tuscolana, giovane 35 anni, travolto da una macchina mentre era fermo per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi, altre 3 persone rimaste ferite, portate all'ospedale. Da una prima ricostruzione sembra che 2 automobilisti si siano fermati per soccorrere passeggeri di un altro veicolo coinvolto. 35enne è stato investito e ucciso sul colpo, come vedete, alle volte per aiutare gli altri. Intanto ormai è risaputo che tra America e Iran i negoziati sono in salita, blocca il piano di Teheran, dice che è un piano inaffidabile. Insomma, se voi credete al re cambia e volta faccia, credete a Trump e vedrete che avrete terreno facile per vincere qualsiasi scommessa. Abbiamo invece questa guerra intrapresa prima dal Putin, 4 anni e mezzo che fa genocidio. È inutile che qualcuno dica che non è genocidio uccidere persone lì che sono inermi, e continua tuttora, nessuno gli dice nulla. All'anno coi paesi, anche Trump se l'è vista con quei paesi piccoli, adesso ce l'ha anche con Cuba, ma poi ce l'avrà con tanti paesini. Quando si tratta del boccone grosso gli va di traverso. Insomma, sapete che la guerra innescata da Trump costerà quasi 1.000 euro a testa annui ad ogni famiglia. Ringraziate zio Trump, ringraziatelo, perché è uno zio benefico. Ed abbiamo ieri, dopo la pubblicazione dei sondaggi che danno per vincente in salita quello che è la coalizione di centrosinistra, la Schneider è unita e dice vinceremo, e vedremo comunque cosa succederà, perché ricordiamolo che un conto sono i sondaggi, un conto è l'elettore. Io lo dirò sempre, non gridi molto vittoria alla Schneider, perché c'è ancora poi anche in mezzo a quella coalizione ci sono persone che voltano bandiera ogni 3 minuti. Ed abbiamo nessun invito ieri sera. Chi ha visto Report avrà visto cosa serve essere amica della Meloni, simpatizzante della Meloni, vuol dire avere in mano la Biennale e il teatro La Fenice, che poi è stato tolto da esperti per una direttrice d'orchestra che non aveva la qualifica per farlo. Ieri ne ha parlato tantissimo Report, e prima o poi esetureranno il grande Sigfrido Rannucci da quel scomodo per il governo terzo canale, che come ben sapete dovrebbe essere in mano non alla maggioranza di governo ma a tutt'altro. E veniamo infatti, nessun invito della Biennale ora che è compattata, avete sentito gli orchestrali che sono stati offesi da una che non aveva il titolo di farlo, insomma cose, quando c'è in mezzo la politica è uno schifo, una vergogna. Ed abbiamo, ripeto, almeno il pudore di togliere la Russia da tutti gli eventi, fino a che perché è lei che ha invaso l'Ucraina e non è viceversa. Intanto arrestate a Baganzola e Fontevivo le staffette del narcotraffico europeo, in galera un quarantenne, 35enne dell'est, dell'est Europa. Ricordiamo che avevano le scorte in cantina e droga in Belgio e in tutta Europa. Perciò brillante operazione dei nostri carabinieri e dei nostri finanzieri. Ed abbiamo via Brodolini, bocconi avvelenati Borgo San Leonardo con veleno dei topi e i prati ricoperti da vetri per cani, vetri che dovevano tagliare le zampine. Ma buon Dio, organizziamoci ed cerchiamo di stanare questi criminali assassini, farli camminare sul vetro e dargli da bere il veleno dei topi, quello che loro hanno fatto per innocui animali. Ricordiamolo, ferma condanna per chi ha compiuto questi gesti. Spero che vengano quanto prima assicurati alla giustizia, ma non rimproverati. Vogliono intanto bastonati e poi fatto lo stesso servizio che hanno fatto agli amici a quattro zampe. Ed abbiamo ormai c'è uno strappo per i criminali. Pensate, lo dice il capo della polizia a Parma, domani ospite la dirigente di polizia esperta in Cerban Security, cioè esperta in truffe col cellulare, che ce ne sono tante. Pensate che per i delinquenti, i criminali, diventa sempre più facile imbrogliare la gente, gli incauti, molto spesso con l'AI, cioè l'intelligenza artificiale. Ed abbiamo insulti, pugni, bastonate per un resto di un centesimo. Un centesimo, violenta lite fra il titolare e un cliente in un negozio di alimentari nella centralissima via Trento a Parma. È uscito il bastone, pugni, calci, magari vanno all'ospedale. I coglioni che pagano le tasse pagheranno l'ospedale e non lo faranno pagare agli energumeni che per futili motivi si logicamente menano. Cade con la moto, morto il 34enne Max Simonetti, perciò l'incidente, ricordiamolo, che è avvenuto sabato pomeriggio a Ramiola, ha avuto conseguenze anche in questo caso funeste con un morto. Ed andiamo, sto indagando su una rapina felino, l'ennesimo imbroglio, ma è una truffa. Ancora un'anziana beffata da finti carabinieri, bottino 25.000 euro. Ormai, ripeto, i delinquenti hanno vita facile. Ed abbiamo oggi San Gottardo, Sant'Orlando e Floriano. I nati oggi sanno trasformare il loro entusiasmo agli altri, ciò che hanno imparato attraverso le loro esperienze. Appaiono molto uniti, ma sono dotati anche di grande carisma che li porterà spesso a ricoprire posizioni di responsabilità. Tuttavia tendono al meglio quando si trovano a far parte di una squadra. Hanno una stabilità interiore e naturale, quasi materna. Sono persone alle quali si può comunicare, contare, ed anche coloro che gli sono vicini, sentendosi vicini a loro, si sentono più protetti, sensibili, concreti, molti di loro esprimono le loro conclusioni a cielo aperto. Quando l'esempio lo danno per il bene degli altri, si trovano a proprio agio soprattutto in casa, dove amano essere circondati da un'atmosfera serena e armoniosa. I pregi: altruista e stabile. I difetti: è molto molto permaloso e molto irrequieto in tutto. come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì nuvoloso, molto nuvoloso, tendenza a piogge sparse nel corso della serata, zero termico a 3000 metri con temperature minime più 11, massime più 20, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49.

0: con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione. Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
1: Allora abbiamo l'immancabile Pietro di Torino, che mando un saluto, che fa una dedica a tutti voi, buona trasmissione, una dedica particolare a Roberto Boerio di Ivrea, alla gentilissima Mirella di Tabiano, a tutto lo staff di Radio Montecanate e anche logicamente alla Cucciolotta. È un brano che scelgo io, Tina, scelgo io i brani di Pietro, ed è un My Way The Friends, cioè tutti i più grandi artisti americani, che logicamente sapete che il mondo, anche il mondo dello spettacolo, è ormai contro alle, come posso dire, alle pazzie, alle uscite, alle stranezze, stravaganze d'un loro presidente. Io adoro questa America. Grazie Pietro, grazie per ricordarti sempre di noi e del sottoscritto. My Way, Amira et Company, è un capolavoro mondiale del Canada, My Way, è canadese, polanca canadese, ma cantato da tutti i colossi americani, veri americani, quelli che io adoro.

0: che capolavoro, indovinello, che non è quello del il famoso indovinello sessuale, ma è molto più facile, infatti do un punto: stretto, largo, stretto, lungo, largo o corto, si sta al centro di una piazzetta. La forma poco conta, ma i due buchi sono vitali. Evloditan, che facile, è facilissimo. Indovinello, lo so anch'io. Stretto, lungo, corto, largo, sta al centro di una piazzetta. La forma poco conta, ma i due buchi sono vitali. Cosa può essere se non il naso? È un po' tardi, eh? È un po' tardi, purtroppo. Il naso, naso. Eccolo qua, dimmi.
1: Pronto?
2: Niente, ormai l'hai
1: già detto. Ah, sì.
0: Come? L'ho detto già da mezz'ora. Tina, sono 2 minuti, eh? Non ho messo qui, ma 2 minuti. Il naso era, è un identikit, stretto, largo, lungo, corto, al centro di una piazzetta, però deve avere 2 buchi vitali, che è per respirare, non poteva, ma era di una facilità enorme. Andiamo con il prossimo brano per lei, lei che è la nostra Antonella di Medesano, che richiede questa versione di Balliamo. Antonella, un saluto a te, alla Maria e a Franco. Grazie a tutti.

0: Balliamo, pa la la la la la la la la la la, balliamo, quanta bella. Ma almeno questo mi saprete dire, va bene, dai, regalo un punto. Tina, ti regalo un punto a chi è stata rubata questa canzone, questo delinquente. A chi ha rubato? Ah no, non parlo, presidente, non parlo di presidente. Ecco, Tina, 3 secondi, 3, hai visto?
1: Oh, sì, Mongo.
0: Tina, 3 secondi, 3. Quando si sanno? Io sono un profeta in patria. 3 secondi, grande Fred Mongusto. Tina, 5. È inutile girarci attorno quando le cose non lo sapete, dovete andare, non si può saper di tutto, no? Anche se adesso c'è l'intelligenza artificiale, pensate che addirittura i dottori, i medici di famiglia sono disperati perché tutti, come ha detto l'indovinello, tutti sono psicologi, tutti ormai sono super blasonati, laureati, sanno tutto, vanno dal medico, ma io ho letto su internet, ho letto qui, ma sapete averli, sì, che capisci niente, lasciate fare agli esperti le cose, l'intelligenza artificiale, la AI, dovrebbe essere usata per dare un po' più intelligenza alle persone. Bene, andiamo con la prossima canzoncina che è per Zelia di Parma. Zelia, ti voglio tanto bene e lo sai, Zelia di Parma che diciamo, intanto mando un saluto ad Enrica, Anna e a Beatrice. Un grosso, grosso, grosso saluto. Per Zelia di Parma, questo bellissimo ti dirò di Tony Dall'Arco.

0: ringraziamo Zelia di Parma ed andiamo con una domanda che vale 3 punti. Chiedo scusa, mandata un po' di saliva et travers. Si dice così, saliva et travers. Allora, sapete dirmi con una parola unica, 8 lettere, du, quater, ses, ot, fummi alla figura del pirle, se poi in set o neuf. Sono 8. Come diciamo in un'unica parola, manifestazione pubblica di grande entusiasmo e ammirazione. In un'unica parola, una manifestazione pubblica avvenuta con un grande entusiasmo e ammirazione. Unica parola, dice tutto. 8 lettere, notina, qui non guardiamo i secondi, so che stai lavorando. Buon Dio, è l'ovazione, no? È una vera ovazione, una manifestazione che ha avuto un successo enorme, un entusiasmo, un'ammirazione, ovazione, applausi a non finire. Ovazione! Intelligenza artificiale, domandate. Vabbè, andiamo poi col dialetto, eccolo qua. Andiamo con quello che è di meglio nella fibrosi.
1: Spiro, c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99, TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Allora, guardiamo se l'Alba
4: ha insegnato a Silvana, no, io parlo con Silvana perché è la più esperta nel campo dialettale, e lei è la frequente vincitrice. Guido, Oriana, Nella, questa è una frase che noi, mi ci metto in mezzo, è presuntuoso, mi ci metto in mezzo, che parliamo il dialetto meglio dell'italiano e conosciamo il dialetto meglio dell'italiano, ci viene così, anche perché guardiamo se chi mi risponde ha capito il mio aiuto. Perciò frase, non parola, che si riferisce, come diciamo, una frase lapidaria ad uno che proprio non capisce nulla.

non ditemi nesen knamie studiè, le cose solite, non ditemele. Una frase che viene ricorrente.

0: guardiamo come siete
1: orizzontati.
2: Capisce la metà, bronca, capisce la
1: bene.
0: Anche quella si dice, eh.
1: Capisce la metà, sì.
0: Sono cose molto usuali.
3: Con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantatore.
0: Brave tutte e due, eh. È un punto, si dicono quelle cose lì. Però è
3: una salita,
0: va da osteria che diciamo spesso, frequentemente, per uno che non capisce nulla. Allora, vi lascio pensare, tanto do il punto a Latina, glielo do un punto, non 5, 4, e un punto alla Silvana, non 5, ma la Silvana ne ha 2. È una frase che ricorre nel metodo, quando proprio è un cyclone, che non capisce niente, o perlomeno fraintende tutto, perciò c'è in mezzo un po' anche una parola, se vogliamo, latinizzata, un po' detto in latino. Ha capito così come lo spiego? No, non l'avete capito. Poi andiamo col gioco di fortuna. Adesso andiamo con Mirella, la lascio in sospeso perché voglio che vi venga in mente, e darò un premio a chi me la indovina. Abbiamo Di Martin per l'amico Antonio e Mirella, Di Martin con bellissimo Dez Amore.
4: Smoke a cigar while I sing. Go ahead, Mac.
5: $11,694.

0: Dean Martin, grazie. Poi abbiamo immediatamente l'amico Stefano Di Leo, cui mando un salutone. Grazie Stefano di tutta la tua, il tuo ascolto intanto e la tua precisione nel particolarizzare i vari punti cui si sente meglio o meno. Comunque andiamo con il quiz, ne devo far due di fortuna per voi che avete giocato sabato, perciò sono 10 punti 10, e 3 premi, 10, ed voi non del sabato, 3 punti. Guardiamo se Claudio, anche Claudio ha vinto 6 puntate di questo gioco. 6. Claudio è ancora fortunato. Chi è la cantante famosa che ho battezzato? Cantante famosa, non cantante all'Anna di Varano, che lei va a trovare un po' a Anna, mi dai ragione, no? Anche per la canzone, insomma, sei andato a trovare una canzone, insomma, la più scassata che c'è al mondo, che non ho mai sentito io, ma io non sono una cima, ma non ha mai sentito nessuno. 5. Quattro, tre, sentiamo cosa mi dice.
1: Milva
0: Biolcati, sì, Caterina Caselli per Silvana, 5, 4, 3, 2, stop. Allora vi do 2 punti, chiunque sia. Voi da sabato no, è una cantante che ho fatto anche pochi giorni fa e poi ho fatto anche un commento a proposito per quella cantante dicendo cose che lei ha detto. Eccolo qui, guardiamo, è Latina, ci tenta.
1: Mia Martini.
0: Mia Martini. Lasciamo stare, perché non ci arrivate. È la rettore che ho fatto il commento, chiamatemi rettore, non Donatella, mai, l'ho detto pochi giorni fa, una settimana, una settimana e mezzo, la rettore che non ha mai voluto, io l'ho avuta ai Free Show di Salso, in dissidio con la Zanicchi, allora mamma mia, la signora Zanicchi, che vabbè, non polemizziamo, eccetera, mai ha voluto, ha fatto anche la canzone non chiamatemi Donatella ma rettore, solo rettore.
2: Cantante rettore.
0: Adesso ne faremo uno numerico, va, che si è un po' più qualificati, dare i numeri. Andiamo invece per il prossimo brano, per Stefano Di Leo, grande, grande Stefano. Grande amico, grande, carissimo, questa versione stupenda che ha cantato insieme a Modugno, ad un Sanremo, non ricordo l'anno, Piove. Ciao, ciao, bambina. Grande successo. Dovresti

0: Piove, piove sul nostro mo, bella voce, il grande Dorelli, ed abbiamo ancora i 10 punti e 3 premi per voi del sabato, 3 punti per voi non del sabato. Stavolta il cantante è... ho buttato il foglio in duro. Eccolo qui. Allora ho buttato il foglio che ho segnato, non mi ricordavo neanche il cantante che al maschile, abbiamo detto rettore al femminile e al maschile, che avevo pensato. Poi vi farò arrivare e vi regalerò un punto. Sarà molto facile farvi arrivare in questo caso. Eccolo, eccolo di nuovo.
1: Lucio Battisti.
0: Lucio Battisti per Tinna. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Eccolo.
1: Fra il buon gusto.
0: Buon gusto. 5, 4, 3, 2, 1. Chi ha seguito gli... Eccolo qui, sentiamo anche... Oh, stato bravo, solo una telefonata oggi, stato bravo, dai, lodevole, bravo. Ripeto, chi ha seguito il programma ieri avrà sentito che compiva gli anni, l'ho annunciato nel completamento almanacco di oggi. Chi può essere il cantante che ha compiuto gli anni ieri? Però stamattina non lo facciamo oggi, non lo demandiamo oggi pomeriggio, come uno che non capisce niente. Ieri non avete sentito l'ora al completamento almanacco di oggi, siete imperdonabili. Ha compiuto 76 anni, lui ha compiuto i suoi primi 76
3: anni. Massimo Ranieri. Massimo Ranieri.
0: Ieri ha compiuto i suoi primi 76

36 anni. Per me è uno dei cantanti più bravi italiani. Per me una delle più belle voci italiane. Vado con la pubblicità, poi tutti un salto a Salso e a Fidenza.

0: ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante. Finiture di pregio. E un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli

0: 48 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio 1 euro.
1: 1 euro, BAT.

è stata, dice Silvana, l'ultima lavandera borghigiana che lavava i panni ancora al pozzone. Chi è stata l'ultima lavandera che lavava i panni al pozzone? Per Salso Maggiore, chi ricorda, abbiamo persone eccezionali. Il nome della grande salumeria, premiata salumeria, che era una volta in non esiste più, in piazza del municipio a Salso. Nella c'era una premiata, erano vicine, una l'abbiamo citata pochi giorni fa, era però in via Romagnosi, mentre nella, all'angolo piazza Libertà e angolo via Romagnosi, c'era un'altra premiata salumeria. Lui si chiamava Giorgio. La salumeria si chiamava, che è stata l'ultima lavandera che ha lavato ancora i panni a mano, anche era mia tanta lavatrice, El Pusson.

orsi, Lutmin Levendere, Ermelinda Orsi, Ermelinda Orsi. La salumeria Nella era la salumeria di Giorgio Milani, Salcesi, mamma mia, dopo quella di Mangoni che abbiamo citato pochi giorni fa, abbiamo trovato un'altra premiata salumeria che non esiste più, come quella di Mangoni, era Milani, l'amico Giorgio. Bene, andiamo, nessun vincitore né per Sanso né per Pienza. Metto via tutti i miei foglietti, nulla vorrete, nulla succede e voi lo vorrete alle 12:40. Sarò di nuovo con voi a rompere le palle, ma degli occhi, le palle degli occhi.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Ancora un giorno tutto simpatia. Ne beneficiano particolarmente i nati nella terza decade e quanti hanno valori ai primi gradi di Toro. Toro. Oggi è una di quelle giornate con il sorriso in bocca nella quale ogni cosa va come deve. Tante tessere trovano collocazione nel mosaico della vita, creando un disegno perfetto. Gemelli. Agite con intelligenza, abilità, senso pratico e simpatia. Cancro. È possibile recuperare il terreno perduto con gli atteggiamenti impulsivi, aggressivi degli ultimi tempi e vi consiglio di fare scorta di amicizie in questi giorni, scorta che verrà utile quanto prima. Leone. Potete rifarvi la bocca dalle passate amarezze. Se non siete per ragioni personali degli inguaribili masochisti, un giorno piacevole, costruttivo, non ve lo toglie nessuno. Vergine. È la terza decade che può dar prova di scarsa coerenza con qualche idea un pochino lontana dalla realtà. Non lasciatevi guidare da sensazioni, da pensieri egoistici. Non siate troppo invadenti, sarebbe suscitare sensazioni negative e inutili. Bilancia. Tirate a galla tutte le vostre risorse e cercate di portare a termine tutte quelle cose che avete rimandato per pigrizia o noia, oppure perché le ritenevate troppo difficili. Scorpione. Datevi appena un pizzico di concretezza. Uscite dal mondo delle aspirazioni e provate ad agire su terreno solido. Sagittario. È la terza decade che può perdere qualche colpetto perché è impaziente, si agita, fa tante storie al minimo contrasto, è ansiosa e si fa venire le paturni. Capricorno. Il giorno consente di attendere ai propri interessi senza che niente interferisca troppo. Acquario. I nati nella seconda e terza decade hanno la possibilità di ragionare senza partire dal presupposto di essere dalla parte della ragione o di possedere le chiavi della saggezza. Pesci. Qualche momento di disagio, la fastidiosa sensazione che gli altri non vi capiscano e il desiderio di rivalervi. Sono momenti dispersivi, di superficialità, che passano come sono venuti.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 è da che il pa?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: Notizie Flash!
8: Notizie Flash!
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì. In quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica Canatina, parola di Vittorio. Abbiamo la baita che vi aspetta, prenota anche alla baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è ouvert tous les jours, è aperto tutto il giorno per lavoro, con composizioni, con fiori recisi, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per bere un buon caffè c'è un piccolo bar, per ufficio informazioni, per cambio monete c'è tutto da Calicantus multinazionale. È tutto, è il chiosco più grande davanti al proprio davanti al forno crematorio di Firenze, quella bellissima opera è proprio lì davanti a Calicantus. Qual è il pensierino del giorno? Ma dove li va a trovare Calicantus Diletta i suoi pensieri del giorno? Ormai tutti sono filosofi, non trovi più un ignorante per fare due chiacchiere insieme.

andiamo con l'Iran. Pensate, mai dico che in questo periodo del mondo mai avrei pensato di ammirare la Cina. La Cina, avete visto, succedono delle cose da matti nel mondo, guerre, guerriglie, uccisione, genocidi. È inutile che qualcuno dica non sono genocidi quelli che stanno avvenendo, ci sono uccisioni di massa. La Cina se ne sta calma, fa i suoi lavori. La Cina, che potrebbe fare la voce grossa, altro che Trump, è addirittura 4 volte più grossa e popolosa dell'America. Ma sì, lo giudico un gentleman, un signore che fa i suoi affari. Logicamente se ne sta quieto e non rompe le palle degli occhi a nessuno. Se volete condividete, pensate anche l'Iran. Paese più terribile al mondo, paese che vuole tenuto sotto controllo, logicamente se non si può avere la bomba atomica eccetera, ma non sono gli altri paesi che devono dirlo, o l'America stessa in se stesso, è adesso che dice dice all'America, deve l'America coordinarsi perché ha la mente un po' sconvolta. In poche parole, cosa dice l'Iran? Dice l'America sta facendo un sacco di confusione anche per lo stretto di Hormuz. Intanto, per esempio, veniamo in Italia, un saltino, ragazza in SAT non è chiara. Allora, non è esclusa la difesa di Andrea Sebbia, indagato per il delitto di Garlasco, testimoniare la ragazza di cui il 36enne si era invaghito 20 anni fa per dimostrare che non si trattasse di Chiara Poggi. Questo l'aspetto spuntato fuori dalla SAT. In poche parole, era ossessionato dall'amore di questo ragazzo. Da lì però si vede che era facile alle cotte, lo diciamo al suo avvocato in molte. Non spetta a me a giudicare o a dire, spetterà ai giudici a dare l'arduo conto. E intanto sapete tutti che è volato in un fosso una moto, 2 ventenni sono morti, 24 e 23 anni, sulla comunale 704 a Tribiano nel Milanese, poco frequentate, i corpi trovati da 2 persone durante una passeggiata. Insomma, notizia che ho dato anche ieri e che ridò, perché tutti i weekend ci sono morti per incidenti. Intanto, tragedia sul grande raccordo anulare di Roma, all'altezza della Tuscolana, giovane 35 anni travolto da una macchina mentre era fermo per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi, altre 3 persone rimaste ferite, portate all'ospedale. Da una prima ricostruzione sembra che 2 automobilisti si siano fermati per soccorrere passeggeri di un altro veicolo coinvolto. 35enne è stato investito e ucciso sul colpo. Come vedete, alle volte per aiutare gli altri. Intanto ormai è risaputo che tra America e Iran i negoziati sono in salita. Blocca il piano di Teheran, dice che è un piano inaffidabile. Insomma, se voi credete al re
cambia e volta faccia, credete a Trump e vedrete che avrete terreno facile per vincere qualsiasi scommessa. Abbiamo invece questa guerra intrapresa prima dal Putin, 4 anni e mezzo che fa genocidio. È inutile che qualcuno dica che non è genocidio uccidere persone lì che sono inermi, e continua tuttora, nessuno gli dice nulla. All'anno coi paesi, anche Trump se l'è vista con quei paesi piccoli, adesso ce l'ha anche con Cuba, ma poi ce l'avrà con tanti paesini. Quando si tratta del boccone grosso gli va di traverso. Insomma, sapete che la guerra innescata da Trump costerà quasi 1.000 euro a testa annui ad ogni famiglia. Ringraziate zio Trump, ringraziatelo, perché è uno zio benefico. Ed abbiamo ieri, dopo la pubblicazione dei sondaggi che danno per vincente in salita quello che è la coalizione di centrosinistra, la Schneider è unita e dice vinceremo e vedremo comunque cosa succederà, perché ricordiamolo che un conto sono i sondaggi, un conto è l'elettore. Io lo dirò sempre, non gridi molto vittoria alla Schneider, perché c'è ancora poi anche in mezzo a quella coalizione ci sono persone che voltano bandiera ogni 3 minuti. Ed abbiamo nessun invito ieri sera. Chi ha visto Report avrà visto cosa serve essere amica della Meloni, simpatizzante della Meloni, vuol dire avere in mano la Biennale e il Teatro La Fenice, che poi è stato tolto da esperti per una direttrice d'orchestra che non aveva la qualifica per farlo. Ieri ne ha parlato tantissimo Report, e prima o poi esetureranno il grande Sigfrido Rannucci da quel scomodo per il governo terzo canale, che come ben sapete dovrebbe essere in mano non alla maggioranza di governo ma a tutt'altro. E veniamo infatti, nessun invito della Biennale ora che è compattata. Avete sentito gli orchestrali che sono stati offesi da una che non aveva il titolo di farlo, insomma cose, quando c'è in mezzo la politica è uno schifo, una vergogna. Ed abbiamo, ripeto, almeno il pudore di togliere la Russia da tutti gli eventi, fino a che perché è lei che ha invaso l'Ucraina e non è viceversa. Intanto arrestate a Baganzola e Fontevivo le staffette del narcotraffico europeo, in galera un quarantenne, 35enne dell'est, dell'est Europa. Ricordiamo che avevano le scorte in cantina e droga in Belgio e in tutta Europa. Perciò brillante operazione dei nostri carabinieri e dei nostri finanzieri. Ed abbiamo via Brodolini, bocconi avvelenati Borgo San Leonardo con veleno dei topi e i prati ricoperti da vetri per cani, vetri
che dovevano tagliare le zampine. Ma buon Dio, organizziamoci ed cerchiamo di stanare questi criminali assassini, farli camminare sul vetro e dargli da bere il veleno dei topi, quello che loro hanno fatto per innocui animali. Ricordiamolo, ferma condanna per chi ha compiuto questi gesti. Spero che vengano quanto prima assicurati alla giustizia, ma non rimproverati. Vogliono intanto bastonati e poi fatto lo stesso servizio che hanno fatto agli amici a quattro zampe. Ed abbiamo ormai c'è uno strappo per i criminali. Pensate, lo dice il capo della polizia a Parma, domani ospite la dirigente di polizia esperta in Cerban Security, cioè esperta in truffe col cellulare, che ce ne sono tante. Pensate che per i delinquenti, i criminali, diventa sempre più facile imbrogliare la gente, gli incauti, molto spesso con l'AI, cioè l'intelligenza artificiale. Ed abbiamo insulti, pugni, bastonate per un resto di un centesimo. Un centesimo, violenta lite fra il titolare e un cliente in un negozio di alimentari nella centralissima via Trento a Parma. È uscito il bastone, pugni, calci, magari vanno all'ospedale, i coglioni che pagano le tasse pagheranno l'ospedale e non lo faranno pagare agli energumeni che per futili motivi si logicamente menano. Cade con la moto, morto il 34enne Max Simonetti. Perciò l'incidente, ricordiamolo, che è avvenuto sabato pomeriggio a Ramiola, ha avuto conseguenze anche in questo caso funeste con un morto. Ed andiamo, sto indagando su una rapina a felino, l'ennesimo imbroglio, ma è una truffa. Ancora un'anziana beffata da finti carabinieri, bottino 25.000 euro. Ormai, ripeto, i delinquenti hanno vita facile. Ed abbiamo oggi San Gottardo, Sant'Orlando e Floriano. I nati oggi sanno trasformare il loro entusiasmo agli altri, ciò che hanno imparato attraverso le loro esperienze. Appaiono molto uniti, ma sono dotati anche di grande carisma che li porterà spesso a ricoprire posizioni di responsabilità. Tuttavia tendono al meglio quando si trovano a far parte di una squadra, hanno una stabilità interiore e naturale, quasi materna. Sono persone alle quali si può comunicare, contare, ed anche coloro che gli sono vicini, sentendosi vicini a loro, si sentono più protetti, sensibili, concreti, molto molti di loro esprimono le loro conclusioni a cielo aperto. Quando l'esempio lo danno per il bene degli altri, si trovano a proprio agio, soprattutto in casa, dove amano essere circondati da un'atmosfera serena e armoniosa. I pregi: altruista e stabile. I difetti: è molto molto permaloso e molto irrequieto in tutto.
come sarà il tempo oggi. Avremo un lunedì nuvoloso, molto nuvoloso, tendenza a piogge sparse nel corso della serata, zero termico a 3000 metri con temperature minime più 11, massime più 20, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dal Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
4: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
2: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto.

spettacolo, al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

risate.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti segue ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
6: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 4 maggio.
1: La Chiesa ricorda oggi Santa Monica, morta nel 387, madre di Sant'Agostino, la cui vita gloriosa si trova nel nono libro delle Confessioni.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Monica.
1: Monica, che in realtà, secondo la dizione precisa, sarebbe Monica, ha fatto impazzire più di un esperto. Si sono cercate fonti greche, puniche, latine.
0: E invece la spiegazione è più semplice. Monica si collega al nome personale latino Monna, che significa madre, sposa, ed è una specie di nome infantile assai simile ai nostri nonna e mamma.

0: Quando Cristoforo Colombo e i suoi compagni sbarcarono alle Antille nel 1492, furono sorpresi nel vedere gli indigeni aspirare fumo da rotoli di foglie secche di cui avevano acceso un'estremità.
1: Li imitarono e, conquistati dalle prime boccate, decisero di portare in Spagna dei grani di questa pianta straordinaria, il tabacco.
0: La coltivazione del tabacco si diffuse rapidamente in Spagna e in Portogallo. Le foglie, ridotte in polvere fine introdotta nella narice, lenivano il mal di testa, almeno così si diceva.
1: Jean Nicot, ambasciatore di Francia in Portogallo, fece pervenire un po' di questa polvere miracolosa alla regina Caterina de' Medici per guarirla dalle sue emicranie.
0: La regina, dopo aver preso un po' di questa polverina magica, provò subito un grande sollievo e prese l'abitudine di fiutarla in pubblico. Subito la corte prese il suo esempio.
1: Tutta l'Europa si mise a fiutare e a fumare tabacco. L'uso di questa pianta divenne talmente eccessivo che le autorità si videro costrette a vietarne la vendita.
0: Ma non servì a nulla, si fumava sempre di più. Allora aggirarono l'ostacolo e fecero del commercio del tabacco un monopolio di Stato. Oggi, appunto, le tasse sui tabacchi sono una fonte importantissima di finanze per ogni governo.
1: Jean Nicot morì il 4 maggio 1600. Quando aveva fiutato la prima presa di tabacco, mai e poi mai avrebbe pensato che quel gesto avrebbe reso immortale il suo nome.
0: 4 maggio 1979. Con il 44% dei voti, i conservatori ottengono in Inghilterra la maggioranza assoluta.
1: Leader dei Tories è Margaret Thatcher, prima donna ad insediarsi al numero 10 di Downing Street. 54 anni, laureata in legge, ex consulente fiscale della City, sposata e madre di 3 figli, la Thatcher impersona la rivoluzione neoliberale inglese.
0: Parleremo in chiusura della mamma più giovane del mondo.
1: Ovvero il caso del 1939, riportato anche sulla Press Medical di Parigi, di una bambina di 5 anni chiamata Lynn, abitante nel piccolo villaggio di Pauraga, in Perù, rimasta misteriosamente incinta.
0: Il piccolo nacque in una clinica di Lima. Il professor Edmundo Escomel scrisse nel comunicato che madre e figlio stavano benissimo.
1: E con questo anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci a domani 5 maggio con un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ho spento un supervisore che arriva a casa per guardare cosa faccio. Un saluto a tutti voi, un buon appetito e naturalmente un buon tutto disco richiesta di liscio e folk. Cosa richiederanno i nostri eroi? Lo vedremo presto e volentieri qui alla nostra emittente. Allora, attenzione, questo piccolo comunicato è solo per Graziella. Graziella, liscio e folk, oggi è liscio e folk, così non sbagliamo le jour. Abbiamo un attimo che vado a riattaccare, solo un secondo.

0: inutile dirlo, riattaccato, però lui non si è fatto sentire, mi ha promesso mi ha promesso che avremmo avuto una diretta, non me la concede, ma del resto siamo abituati alle sue balle. Qua, mamma mia, no, quelle degli occhi, mamma mia. Un saluto, Anna Stella, so che magari eri per delle visite stamattina, ci hai pensato, l'ultima, stavo parlando il dialetto, è talmente familiare per me il dialetto, non l'inglese, ma il dialetto puro, per me è abbastanza facile, sensibile, ho sosto solo questa di riserva, ed dopo devo esaurire il tutto. Sono 195 punti, chi batterà 195 punti, diciamo. Proseguiremo poi con il gioco quando indovinate e darò il premio ugualmente per logicamente dare inizio ad altro indovinello. Allora, secondo voi qu'est-ce que c'est? Che cos'è? Una catena di montaggio, ma vogliamo quelle di montaggio da montare, catena di montaggio sessuale. Non parliamo stamattina la Tiziana, l'Anna Ampollini della gelateria I Portici. Ciao Anna, che mi diceva: ma Vittorio, sai che anch'io non so chi è stato l'ultimo proprietario, io faccio nomi e cognomi, non dico mandetto, che Vittorio è un coglione, chi te l'ha detto? Così gli do un pugno nei denti. No, mandetto, allora chi posso dare il pugno? Io invece mi espongo in prima persona. Allora, anche l'Anna non sa chi è stato lui, ma è logico che se l'Anna volesse approfondire ci arriva, col bar ci arriva subito, comunque meglio così. Non parliamo dell'Anna perché ha trovato tutte le vie più storte per arrivarci, è vero Anna? Anna, da amico te lo dico, hai trovato le vie più secondarie e incompetenti del momento. Poi abbiamo il famoso famoso Fidenza. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, quali sono questi due modi? Poi ancora il disco quiz. Anna da dimenticare, che bella canzone che hanno scritto e cantato, lanciato i Nuovi Angeli. Anna, senti, facciamo il disco quiz a confronto. Questo è il disco quiz mio. E questo è il disco quiz dell'Anna. No, non è la marcia funebre,
1: Luna dei...
0: Non è la marcia funebre! Ed amiamo... Anna, sei troppo forte. Andiamo col rumore, eccolo qui.

diciamo sempre lo slogan: chi vuole intender, intenda. E gli altri? Chi va in roulotte? Chi vuole intender, intenda. Chi è Tarivani in roulotte? Ebbene, andiamo con il completamento almanacco di oggi.

Ciriaco da Gerusalemme, Ciriaco Demita, ricordiamolo, vescovo e martire, Somi Achille, Nanca Cusche, Nanca Custe, di Aninkunus mia von, perciò vado a tirer in anz, tirem in anz. Salvatore Siesa, chi non lo sapesse, abbiamo il chi nasce oggi sarà molto molto altruista e avrà un grande equilibrio interiore. Abbassiamo la musica. L'attività mineraria è contemporaneamente ricerca e distruzione, l'ha detto Alian Liban. Passiamo invece a qui, sta sparendo, il sole è sorto alle 6.09, tramonterà alle 20.31, luna calante si leva alle 23.53, cala alle 2.04. Proverbio del giorno: cosa che a buon vicino vai più qualche fiorino. Allora, se la casa che ha buon vicino val più di qua. Cosa dice questo proverbio toscano? Dice che val più un buon vicino che il prezzo di una casa. È vero, è vero, avere un vicino rompiballe degli occhi sempre, non sono volgare. Abbiamo invece magnodi, bare, magre, sono la mappa friulana, un'altra profeta, 43.000 ettari, nella pianura del Pordenonese. E chi se ne frega, pomo? La steppa friulana. Io conosco solo la steppa, che sapete qual è. 1954 a Ribolla, nel Roccastrada, 43 persone muoiono nella più grande tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra. E perciò si moriva ancora per estrarre minerali. Quanti minatori, quanti.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo la baita che vi aspetta, prenota anche alla baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è ouvert tous les jours, è aperto tutto il giorno per lavoro, con composizioni, con fiori recisi, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per bere un buon caffè c'è un piccolo bar, per ufficio informazioni, per cambio monete c'è tutto da Calicantus multinazionale. È tutto, è il chiosco più grande davanti al proprio davanti al forno crematorio di Firenze, quella bellissima opera è proprio lì davanti a Calicantus. Qual è il pensierino del giorno? Ma dove li va a trovare Calicantus Diletta i suoi pensieri del giorno? Ormai tutti sono filosofi. Non trovi più un ignorante per fare due chiacchiere insieme. Ero tutti intelligentoni al giorno d'oggi. Dove trovi più un ignorante da fare quattro chiacchiere in bello? Bella questo aforisma. Iran ha impedito a navi USA l'ingresso a Hormuz. Mi sembra evidente, caro Trump, che non hai a che fare con la striscia di Gaza. Qui sono tosti, tosti, come i toast. Hanno buttato qualche missile. Sono fermati, la nave divisevano nello stretto di Hormuz, che è impedito per volere dell'Iran, per quello che ha fatto e ha voluto il presidente americano. Mamma mia, la statua della libertà si sta coprendo gli occhi, mentre invece abbiamo Mattarella. Dice che l'esercito è il pilastro della comunità, fondamentale il momento di travaglio, messaggio per i 165 anni del nostro esercito. Segretario di Stato USA il 7 e l'8 sarà a Roma per incontrare Rubio il Papa, ma non è escluso che incontri anche la Meloni. Vedremo se la Meloni chiederà le scuse di Rubio, segretario di Stato, per quelle cose infamanti che ha detto Trump. Intanto ex ministra Madia annuncia l'addio dal PD e andrà con Italia dei Valori, cambiamento di casacche per quello che è Greggio, meno 2,5 dopo l'annuncio del piano di Ormù, il calo dopo settimane di rincari, diciamo che ne vedremo delle belle, siamo solo all'inizio. Per caso Garlasco, Sempio andrà dai PM, stavolta parlerà per l'altra volta, non è voluto, chi non lo sapesse, andare a parlare con i giudici legali. 5-6 di maggio ci sarà e andrà a parlare, chiarirà fine delle indagini per le SAT che sono state trovate, perciò i cellulari parlano. Sono ossessionato da quella ragazza, diceva, ma non era Chiara Poggi. Mentre invece sembra non era Chiara Poggi quella al telefono, ma tutte le prove purtroppo sono contro di lui. Sarebbe un disastro se fosse, io mi auguro ciò non avvenga, per avere tenuto tanti anni in galera un innocente. Frenata brusca al metrò Milano, sono contusi in piazzale Cadorna, centralissima Milano. L'azienda dice c'era una persona sui binari, diciamo gli incoscienti. Poi incidenti stradali, 3 morti in poche ore, Forlì 2 ragazze, altre 2 vittime a Massa Carrara, ieri 3 vittime in Lombardia e Lazio. Insomma, sono sempre i giovani, giovanissimi, a lasciarci la pelle per incidenti stradali. Domani è martedì 5, piogge sparse già dal mattino, dal pomeriggio tempo spiccatamente variabile con addensamenti e locali rovesci ancora sui rilievi, alternati a schiarite, zero termico a 2900 metri, temperature minime più 10, massime più 20, venti deboli con rinforzi sud-ovest sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Andiamo con Valerio Barozzi. Oggi la prima dedica e richiesta è la sua, è per Valerio, il Carnevale di Venezia, che dedica a Roberto Boerio e a tutto lo staff di Radio Monte Canate.

Bene, andiamo con regalo un punto. Quali sono, anche se fanno parte tutte dello stesso gruppo, le tre marche di automobili italiane più famose? Guardiamo se siete, diciamo, intenditori anche di auto, mi sembra una cosa ridicola. Quali sono le tre marche più famose di auto italiane? Italia che poi le facciano di qui o di là, comunque il marchio è italiano Stellantis. Fiat, Alfa e Lancia, eh. Mamma mia, era un punto, eh. Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Ed andiamo con un'altra canzone che è richiesta da Pia, dedicata a tutti voi ed in particolar modo a Fabrizio di Parma, che ascolta Radio Montecanate giornalmente con Passano gli anni di Bagutti, da Pia di Parma.

adesso facciamo un numero, un attimo che infilzo l'USB, solo

0: L'ho trovato e poi ho il computer disattivato. Eccolo qui. Lo togliamo, lo infilziamo di nuovo. Sembra che tutto sia a posto. Per voi del sabato, voi i coraggiosi, logicamente quelli che hanno coraggio di affrontare le domande in diretta, avete 10 punti e 3 premi. Per gli altri, 3 punti. Guardiamo se Claudio arriverà alla settima vincita. Claudio, è un numero, giochi congeniali all'amico Claudio, che vanno dal 15 al 30. Sì, 15, 30. Sono 15 numeri. Guardiamo se Garivè. Qui poi non posso darvi il punto di consolazione, perché non saprei cosa dirvi. Eccolo. 2, eccolo qua. 28 per Latina, 28. Ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Il famoso proverbio dei mesi dell'anno. 5, 4, 3, 2, 1. Eccolo,
1: 29.
0: 29 per Silvana, 5, 4, 3, 2, 1. Però voglio, eccolo qui, sì? 21 per Anna. 21 per Anna. Allora, adesso vi do un punto. Qual è un numero che dicono io sono pessimista, non sono, non credo alle avversità volute, eccetera. Qual è un numero? Eccolo qui. Non so chi possa essere, è lui. Pronto?
1: 17.
2: Beh, Tina, va bene.
0: Va bene. Latina, vedete quanto è veloce quando sa le cose? Stavo chiedendo qual è. Mamma mia, mezza parola. Ecco perché proprio al millesimo tolgo le telefonate perché state. Vabbè, è il 17, appunto, un altro. Non ho spiegato niente. Ah, avete visto, eh? Vabbè, dai, vai, vai. Va benissimo, va benissimo. Datemi il tempo di spiegare a tutti.
3: Il numero battezzato il 17.
0: Quando adesso non guardo più secondo in più, tolgo, perché vuol dire che andate alla ricerca. Questo è un fatto, ancora prima di spiegare cosa chiedevo. Stavo finendo di spiegare. Andiamo con un punto, non rubiamo il punto a Latina, che se no non me lo chiede, gentilissima. 6. Allora, il D7, dicono, insieme, porta sfortuna. È come il gatto nero, me l'ho mai capita perché il gatto nero attraversa porta sfortuna, porta più sfortuna una persona che passa che a un delinquente, altro che il gatto nero. Ed abbiamo la nostra norma.
4: New message. All message. Play back.
5: Ciao Vittorio, sono Rosanna. Fai una dedica diretta.
0: Dopo, ebbene, dai, facciamola subito la dedica, così poi la togliamo. Diletta, la dedica è tutto per me, begin del Moulin Rouge.

0: Va la vostra esperienza? Ho dei dubbi, ho dei grossi dubbi. Tre punti. Qui non c'è modo di trovare 15 secondi, però via, perché voi siete bravissimi nella ricerca. 15 secondi per dirmi: abbiamo detto che le tre più prestigiose auto, poi c'è la Dallara, c'è la Ferrari, logicamente, però le più in auge, quelle più vendute sono la Fiat, l'Alfa Romeo e la Lancia. Sapete dirmi ad ognuna di queste tre auto qual è la caratteristica che le differenzia, che paroli, da chi è Tridù? Vale tre punti, li merita tutti, perché vuol dire essere esperti di auto. Cosa differenzia la Fiat dall'Alfa e la Lancia? Cosa differenzia l'Alfa dalla Fiat e la Lancia? Cosa differenzia la Lancia dalla Fiat e l'Alfa Romeo? Tre punti erano meritati. Ai, ai, ai, di auto sapete poco, eh? Fiat, l'auto contenuta nel prezzo, è accessibile a tutti. L'Alfa Romeo, per la guida sportiva, sono poche le auto che battano in scatto la Alfa Romeo, e la Lancia per la sua eleganza. Sono le tre caratteristiche, mamma mia, di queste auto, che era molto facile, molto molto facile. Vado con la pubblicità, era facilissimo. La Fiat che ha messo in auto buona metà degli italiani, l'Alfa Romeo per gli amanti dei motori veloci, chi non può permettersi la Ferrari, però una buona Lancia a certe... La Lancia, diciamo che è stata per tanti anni anche la mascotte dei presidenti della Repubblica italiani, per la sua eleganza. Bene, non l'avete però saputo.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
9: Ma no, da 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta. Sheriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa cinque il fornere al parola?
8: Ma no, ma de cinque cat ad anche il pan?
9: Ma no, de cinque e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione.
1: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Capire per rispondere esattamente vale 3 punti. È difficile che dia 3 punti per il dialetto. Attenzione. Guardiamo se riuscite a capire quando si vuole mandare scherzosamente, non con cattiveria e violenza, qualcuno a quel paese. Più che altro, Tina, aspetta che finisca di spiegare, non mi dici le cose esatte, va bene? Tina, poi ti do la parola. Specialmente quando uno dice una battuta e ti scappa quasi da ridere e lo mandi appunto a quel paese. Come diciamo in vernacolo? Spiegato? Guardiamo se ha capito. Pronto?
13: Una vada via i peva.
12: Vada via i peva. Si dice, brava Silvana, è blando, non si dice no, vada via il culo! È più violento e cattivo, merita un punto la Silvana e poi ti do, non merita i 3 punti, va benissimo, va benissimo, è blando, si dice quasi ridendo quando si manda a quel paese qualcuno per ridere, no? Era mia zia Carmen, Carmen Lanilde Iotti, che me lo diceva spesso e volentieri quando dicevo delle battute fredde. Tanto do il punto alla, alla Silvana. Ai, ai, ai, Silvana, non hai avversari? Tre? Ma va, sta fuoca, va! Ridendo, è vero? Ma va, sta la fuoca! Quando vi dicono una battuta, un po', sentiamo, è arrivata un po' tardi, è che è arrivata un po' tardiva, ma va, sta la fuoca! Niente, come non detto, però il punto l'ho voluto assegnare ugualmente, ed andiamo con Norma di Parola.
14: Message. All message. Play back. Ciao Vittorio, sono Norma.
12: Ciao Norma.
14: Ti faccio una dedica all'anello, alle graziella, alle bilette e tutti i radio Monte Canate. Va bene anche Gio, anche Antigone, Carniere, sa. E facciamo
12: non mi capista di...
14: musica per un angelo, per Federica Corpo.
12: Perfetto, ho capito tutto adesso. Musica per un angioletto. Musica. Ciao Norma, bentornata nella tua casa. A Parola, vai.

andiamo con una domanda che vale i soliti 10 punti e 3 premi per voi del sabato, vale 3 punti per voi non del sabato. Sapete dirmi quale colore dell'arcobaleno ho battezzato? Qual è il colore dell'arcobaleno nuovo che ho battezzato?

0: 5, 4, eccolo qui c'è. Dimmi.
1: Indaco.
0: Indaco.
1: L'indaco.
0: Pronto? Sì.
2: Indaco.
0: Indaco, bravissime tutte e due. C'è la même chose. C'è la même chose. Pronto?
1: Verde.
0: Verde. È stata più coi piedi per terra la nostra Diletta. 5. Sentiamo. Dimmi.
1: Violetto.
0: Violetto. Violetto. Vedete che è stata anche la nostra Silvana è più coi piedi per terra. Allora andiamo, io amo le cose molto semplici, molto molto semplici, e qui si vede
3: battezzato è il rosso, colore battezzato è il rosso,
0: e quelli un po' più sconosciuti, indaco, violetto, i mezzi colori, insomma, li ho prediletto, i colori nature, rosso, verde, giallo, l'azzurro, sono i colori naturali. Bene, andiamo con il nostro appuntamento. Lei, Mirella. Miri, quanti sono i gusti musicali che ci accomunano con Mirella? Uno di questi è Come il destino, che Mirella sceglie come brano di Lisio, gli mando un saluto a lei, a Sergio, ricordo a Oriele, a Crystal e a tutta la famiglia.

0: Questa canzone è un capolavoro. Regalo, regalo, un punto. Quanti sono i colori ufficiali dell'arcobaleno? Che formano? Eccolo qui, è arrivata solo questa,
1: Sette.
2: Brava
0: Diletta. Il sette no, non mi interessa la seconda, se fossero arrivate neanche la terza. Brava Diletta, sono sette i colori dell'arcobaleno ed andiamo con la pubblicità, poi ci sentiamo per... l'ultima parte del programma. Non richiedete più brani perché esaudisco quelli che ho già in prenotazione.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Allora, domanda che vale 3 punti. Guardiamo chi è il più preparato. Non è storia, è un qualcosa che tutti noi abbiamo. Poi c'è l'ultimo brano per Irma di Fidenza, Il volo del calabrone. Bello Irma, grazie. Vedova di Maestro. Allora, sapete dirmi il suo maestro, Giotto? Lui, Giotto, cercava una scuola, qualcuno che gli se ne aveva poi bisogno, dopo, come ben sapete, supera il maestro e tutti i maestri della storia. Sapete dirmi quando il, per farlo accedere alla scuola del Cimabue, tutti lo sapete, è storia, gli ha chiesto di fare un disegno. Lui, Giotto, cosa ha presentato a Cimabue? Qual è il disegno? Eccolo qui. È solo questa, eh? Pronto?
4: Un circolo.
3: Non è un circolo. Non è un circolo ricreativo, Anna. È un cerchio.
4: Ah, bene.
3: Non è un circolo. Non è un circolo, eh? Non è un circolo. Era talmente perfetto, sembrava fatto con un compasso. Ha detto, accedi pure. Poi, logicamente, tutti sappiamo che Giotto ha superato il maestro. Brava Anna, non un circolo. I circoli sono quelli ricreativi. Circolo Avis, circolo, il cerchio è una figura geometrica. Anna, complimenti. Allora, Anna, 1, 2, 3, bravissima. Sei in testa? No, c'è in testa Latina. Un cerchio era talmente perfetto che forse neanche un compasso poteva farlo tanto perfetto. Dopo, logicamente, ha risaputo che Giotto ha superato il maestro in tutto. Andiamo con il volo del calabrone.

stamattina non avete saputo dirmi la bella lavandaia. La bella lavandaia Ermelinda Orsi, ultima lavandaia del Pusson. Dove era il Burek Escur? Dove era a Fidenza il Burek?

0: Luca. Mamma mia, Luca Musile Tanzi, sindaco a Salso, molto facile.
1: Anche questa.
2: Via Milano.
1: Pronto?
2: Ascolta, via Milani.
1: Via Milani?
2: Sì.
1: Via Milani. Aspetta, ma no, io non ho... chi te l'ha detto via Milani?
2: Io. Ah, boh. Mia figlia lì.
0: No. Ci abitava lì tua figlia, però... Svedek, la mia... Dustev, la tua figlia. No, adesso... Bureg Escur. Non è via Milano, è vicolo Baldrocchi. Vicolo Baldrocchi. Grazie Tina, comunque... grazie infinite. Ed abbiamo per Salso Maggiore, chi era sindaco prima di Luca Musile Tanzi? Mettiamo via il tutto perché ho visto che vi si accorcia non poco la memoria. È Filippo Frittelli, precedente sindaco Filippo Frittelli, che ha fatto due mandati. Come non detto, né Salso né Fidenza, andiamo con tre brani e poi il nostro notiziario delle 14:30.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica, emozioni.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Volare. Pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Notizie Flash. Notizie Flash. adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo la baita che vi aspetta, prenota anche alla baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è ouvert tous les jours, è aperto tutto il giorno per lavoro, con composizioni, con fiori recisi, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per bere un buon caffè c'è un piccolo bar, per ufficio informazioni, per cambio monete c'è tutto da Calicantus multinazionale. È tutto, è il chiosco più grande davanti al proprio davanti al forno crematorio di Firenze, quella bellissima opera è proprio lì davanti a Calicantus. Qual è il pensierino del giorno? Ma dove li va a trovare Calicantus Diletta i suoi pensieri del giorno? Ormai tutti sono filosofi. Non trovi più un ignorante per fare due chiacchiere insieme. E diciamo anche questa è bella molto, dove trovi più un ignorante per scambiare quattro chiacchiere? Ormai sono tutti professori, filosofi, dottori, ingegneri, da quando i social hanno dato la parola a tutti, logicamente eserciti di idioti hanno preso il potere, parola di Umberto Eco. Mattarella, tennis italiano protagonista, grande, lo dimostra, ricordiamolo, nella console, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, ricevendo al Quirinale le nazionali, sollevato il trofeo dello scorso anno, un onore e un privilegio rappresentare la nazione Italia, fosse così anche per la politica mondiale. Arriverà in serata ad Erevan, capitale dell'Armenia, la presidente del Consiglio, la Meloni, si sposterà poi nel pomeriggio di oggi a Baku, nel vicino Azerbaigian, in visita ufficiale. La comunità politica europea riunisce i leader di 47 nazioni europee per dialogare. L'Unione Europea si saranno Costa, la von der Leyen e la Metsola, perciò
6: insegniamo a Trump che si parla, a Netanyahu e a Putin che si parla e non si bombarda, non si uccide, così è la nostra Europa. Intanto per i 165 anni anniversario dell'esercito italiano, il presidente della Repubblica Mattarella sono il pilastro del fondamento della sicurezza della comunità. In questo momento travagliato, tassello importante per un adeguamento difensivo europeo. Viva l'Europa, viva l'Italia, viva Mattarella. Lo diciamo agli idioti dei social che timidamente, ma non più di tanto perché c'è il vilipendio per quei idioti, criticano ingiustamente il più bravo, il più corretto, il più onesto presidente del dopoguerra in Italia. Perciò viva il presidente Mattarella, lo griderò finché ho un po' di voce. Ex ministra Madia lascia il PD per Renzi. Allora, lascia il PD per passare a Italia del Valore, casa fondista, come indipendente, l'ex ministra all'Asiato idem, per andare con Matteo Renzi. Provo un'altra prospettiva, costruire un pezzo di centrosinistra, sempre uniti per lo stesso obiettivo, liberare l'Italia per il prossimo governo. Vi abbraccio tutti, ha scritto nella chat di congedo PD Madia, 46 anni, è deputata dal 2008, dal 14 al 18 ministro delle semplificazioni nel governo Renzi e Gentiloni, nel 18 anche portavoce del PD, perciò ha ricevuto importanti incarichi. Effetto Trump, greggio scende a 2,5. Petrolio Brent 2,5, il scivola sotto i $1,000, i $100 al barile. L'annuncio di Trump lascia Pretrial Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. L'operazione definita gesto umanitario, risponde a richiede agli alleati, ridurre i timori e la, come posso dire, ristrutturazione di un equilibrio dei mercati che reagiscono con ottimismo nonostante lo stallo dei negoziati, stallo che è sotto gli occhi di tutti. Il calo segue settimana di prezzi alti per la tensione delle guerre nel Golfo. Cosa ha fatto quell'uomo? Lascio dirlo a voi. Cosa ha fatto Trump di bene al mondo? Voi, chi la pensa come me, direte nulla, anzi, ha complicato tutto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagini per il sequestro di persona in relazione all'abordaggio delle autorità israeliane delle 22 barche della flottiglia avvenuta il 29 aprile al largo dell'isola di Creta, che fa parte non del Medio Oriente ma della nostra Europa. L'attenzione PM, sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti detenuti in carcere sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane e nessuno ha detto nulla. Come vedete, insomma, siamo messi abbastanza bene. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, sarà ascoltato mercoledì 6 in procura a Pavia, dove è stato convocato prima della chiusura delle indagini. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, ha detto l'avvocato che difende col collega Cagliotti contro Sempio. Il DNA sotto le unghie di Chiara, l'impronta 33 sulle scale della Poggi, compatibili con Sempio, dicono i consulenti, poi dubbi sullo scontrino, alibi, dubbi enormi da sempre, e le chat di ossessione per una ragazza che però per la difesa non era Chiara Poggi. Vedremo tutte queste cose assommate, se un personaggio, un ragazzo, alla fine diremo, se ha dovuto scontare tanti anni di galera inutilmente. Lo vedremo, sarebbe il massimo della crudeltà. Sempio, ragazza insante, non è Chiara, posso chiedere a testimoniare la stessa ragazza di cui il 38enne si era invaghito 20 anni fa per dimostrare che non si tratta di Chiara Poggi. Questo aspetto spunta fuori da una SAT. L'unica volta in cui mi sono innamorato, cui è nata un'ossessione sentimentale, capitata tra i 18 e i 20 anni, dicono i suoi legali. Prossimo appuntamento per lui 6 maggio davanti al PM. Parlerà o non parlerà? Lo vedremo prossimamente su questi schermi. Diverse persone contuse tra i passeggeri della metropolitana milanese, dove un convoglio ha frenato bruscamente per evitare una persona sulle rotaie che fosse travolta. È accaduto in stazione Cadorna, linea M1. La municipalizzata milanese dei trasporti, l'ATM, ha precisato che la persona che si era lasciata sui binari è salva. Sospesa la circolazione dei treni fra Borgo Cairoli e la linea rossa. Insomma, come vedete, succede sempre. I pazzi ormai ci sono e si vedono a vista. Due studentesse, 23 e 26 anni, morte a Forlì, schiacciandosi in macchinarie contro un albero a bordo strada. Malgrado la rapidità dei soccorsi del 118, per le due ragazze non c'è stato più nulla da fare per le gravi lesioni dell'impatto. Un incidente analogo a Massa, dove una persona è morta carbonizzata dopo che la sua auto è finita contro un palo e poi ha preso immediatamente fuoco. Come vedete, insomma, gli incidenti mortali, specialmente nei weekend e nel diciamo nei dopo, nei festivi e prefestivi, sono sotto all'ordine di tutto. Iran impedito navi USA accesso allo stretto di Hormuz. USA responsabile per i negoziati lenti, dice Teheran, no, Project Freedom, perciò l'Iran, anche lei ne ha le scatole piene dei continui cambiamenti di morale e di idea che ha il presidente americano. Israele slitta ancora l'udienza per Netanyahu, perciò come vedete abbiamo per motivi di sicurezza nuovamente annullata la testimonianza del premier israeliano per il processo di corruzione dopo un messaggio arrivato al tribunale del team difensivo, così lo ha detto il Time of Israel, la comunica l'ufficio portavoce del tribunale, specificando che l'annullamento è dovuto a motivi di sicurezza. In questa fase non possiamo fornire ulteriori informazioni. Netanyahu era atteso in tribunale stamattina, ma per molti sembra un pretesto per allungare la sentenza che dovrebbe essere schiacciante contro Netanyahu. Ed abbiamo invece come sarà il tempo domani. Intanto domani è martedì, piogge sparse già dal mattino. Dal pomeriggio tempo spiccata variabilità con addensamenti e locali rovesci, specie sui rilievi. Altrettanto ci sarà momenti di schiarite, zero termico a 2900 metri con temperature minime più 10, massime più 20, venti deboli con rinforzi da sud-ovest sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
7: Notizie flash. Notizie flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Non è solo musica.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma.

0: telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
6: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al Top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato a 0, a 1, a 2, a 3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 4 maggio.
1: La Chiesa ricorda oggi Santa Monica, morta nel 387, madre di Sant'Agostino, la cui vita gloriosa si trova nel nono libro delle Confessioni.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Monica.
1: Monica, che in realtà, secondo la dizione precisa, sarebbe Monnica, ha fatto impazzire più di un esperto. Si sono cercate fonti greche, puniche, latine.
0: E invece la spiegazione è più semplice. Monnica si collega al nome personale latino monna, che significa madre, sposa, ed è una specie di nome infantile assai simile ai nostri nonna e mamma.

0: Quando Cristoforo Colombo e i suoi compagni sbarcarono alle Antille nel 1492, furono sorpresi nel vedere gli indigeni aspirare fumo da rotoli di foglie secche di cui avevano acceso un'estremità.
1: Li imitarono e, conquistati dalle prime boccate, decisero di portare in Spagna dei grani di questa pianta straordinaria, il tabacco.
0: La coltivazione del tabacco si diffuse rapidamente in Spagna e in Portogallo. Le foglie, ridotte in polvere fine introdotta nella narice, lenivano il mal di testa, almeno così si diceva.
1: Jean Nicot, ambasciatore di Francia in Portogallo, fece pervenire un po' di questa polvere miracolosa alla regina Caterina de' Medici per guarirla dalle sue emicranie.
0: La regina, dopo aver preso un po' di questa polverina magica, provò subito un grande sollievo e prese l'abitudine di fiutarla in pubblico. Subito la corte prese il suo esempio.
1: Tutta l'Europa si mise a fiutare e a fumare tabacco. L'uso di questa pianta divenne talmente eccessivo che le autorità si videro costrette a vietarne la vendita.
0: Ma non servì a nulla, si fumava sempre di più. Allora aggirarono l'ostacolo e fecero del commercio del tabacco un monopolio di Stato. Oggi, appunto, le tasse sui tabacchi sono una fonte importantissima di finanze per ogni governo.
1: Jean Nicot morì il 4 maggio 1600. Quando aveva fiutato la prima presa di tabacco, mai e poi mai avrebbe pensato che quel gesto avrebbe reso immortale il suo nome.
0: 4 maggio 1979. Con il 44% dei voti, i conservatori ottengono in Inghilterra la maggioranza assoluta.
1: Leader dei Tories è Margaret Thatcher, prima donna ad insediarsi al numero 10 di Downing Street. 54 anni, laureata in legge, ex consulente fiscale della City, sposata e madre di 3 figli, la Thatcher impersona la rivoluzione neoliberale inglese.
0: Parleremo in chiusura della mamma più giovane del mondo.
1: Ovvero il caso del 1939, riportato anche sulla Press Medical di Parigi, di una bambina di 5 anni chiamata Lynn, abitante nel piccolo villaggio di Pauraga, in Perù, rimasta misteriosamente incinta.
0: Il piccolo nacque in una clinica di Lima. Il professor Edmundo Escomel scrisse nel comunicato che madre e figlio stavano benissimo.
1: E con questo anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci a domani 5 maggio con un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

potete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Lenia, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7 e 50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo la baita che vi aspetta, prenota anche alla baita allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è ouvert tous les jours, è aperto tutto il giorno per lavoro, con composizioni, con fiori recisi, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per bere un buon caffè c'è un piccolo bar, per ufficio informazioni, per cambio monete c'è tutto da Calicantus multinazionale. È tutto, è il chiosco più grande davanti al proprio davanti al forno crematorio di Firenze, quella bellissima opera è proprio lì davanti a Calicantus. Qual è il pensierino del giorno? Ma dove li va a trovare Calicantus Diletta i suoi pensieri del giorno? Ormai tutti sono filosofi, non trovi più un ignorante per fare due chiacchiere insieme. Diciamo anche questa è bella molto, dove trovi più un ignorante per scambiare quattro chiacchiere? Ormai sono tutti professori, filosofi, dottori, ingegneri, da quando i social hanno dato la parola a tutti, logicamente eserciti di idioti hanno preso il potere, parola di Umberto Eco. Mattarella, tennis italiano protagonista, grande, lo dimostra, ricordiamolo, nella console, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, ricevendo al Quirinale le nazionali, sollevato il trofeo dello scorso anno, un onore e un privilegio rappresentare la nazione Italia, fosse così anche per la politica mondiale. Arriverà in serata ad Erevan, capitale dell'Armenia, la presidente del Consiglio, la Meloni, si sposterà poi nel pomeriggio di oggi a Baku, nel vicino Azerbaigian, in visita ufficiale. La comunità politica europea riunisce i leader di 47 nazioni europee per dialogare. L'Unione Europea, si saranno Costa, la von der Leyen e la Metsola, perciò
insegniamo a Trump che si parla, a Netanyahu e a Putin che si parla e non si bombarda, non si uccide, così è la nostra Europa. Intanto per i 165 anni anniversario dell'esercito italiano, il presidente della Repubblica Mattarella sono il pilastro del fondamento della sicurezza della comunità. In questo momento travagliato, tassello importante per un adeguamento difensivo europeo. Viva l'Europa, viva l'Italia, viva Mattarella. Lo diciamo agli idioti dei social che timidamente, ma non più di tanto perché c'è il vilipendio per quei idioti, criticano ingiustamente il più bravo, il più corretto, il più onesto presidente del dopoguerra in Italia. Perciò viva il presidente Mattarella, lo griderò finché ho un po' di voce. Ex ministra Madia lascia il PD per Renzi. Allora, lascia il PD per passare a Italia del Valore, casa fondista, come indipendente. L'ex ministra ha lasciato idem per andare con Matteo Renzi. Provo un'altra prospettiva, costruire un pezzo di centrosinistra, sempre uniti per lo stesso obiettivo, liberare l'Italia per il prossimo governo. Vi abbraccio tutti, ha scritto nella chat di congedo PD Madia, 46 anni, è deputata dal 2008, dal 14 al 18 ministro delle semplificazioni nel governo Renzi e Gentiloni, nel 18 anche portavoce del PD, perciò ha ricevuto importanti incarichi. Effetto Trump, greggio scende a 2,5. Petrolio Brent 2,5, il scivola sotto i $1,000, i $100 al barile. L'annuncio di Trump lascia Pretoria Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. L'operazione definita gesto umanitario, risponde a richiede agli alleati, ridurre i timori e la, come posso dire, ristrutturazione di un equilibrio dei mercati che reagiscono con ottimismo nonostante lo stallo dei negoziati, stallo che è sotto gli occhi di tutti. Il calo segue settimana di prezzi alti per la tensione delle guerre nel Golfo. Cosa ha fatto quell'uomo? Lascio dirlo a voi. Cosa ha fatto Trump di bene al mondo? Voi, chi la pensa come me, direte nulla, anzi, ha complicato tutto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagini per il sequestro di persona in relazione all'abordaggio delle autorità israeliane delle 22 barche della flottiglia avvenuta il 29 aprile al largo dell'isola di Creta, che fa parte non del Medio Oriente ma della nostra Europa. L'attenzione PM
sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti detenuti in carcere. Sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane e nessuno ha detto nulla. Come vedete, insomma, siamo messi abbastanza bene. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, sarà ascoltato mercoledì 6 in procura a Pavia, dove è stato convocato prima della chiusura delle indagini. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, ha detto l'avvocato che difende col collega Cagliotti contro Sempio. Il DNA sotto le unghie di Chiara, l'impronta 33 sulle scale della Poggi, compatibili con Sempio, dicono i consulenti. Poi dubbi sullo scontrino, alibi, dubbi enormi da sempre, e le chat di ossessione per una ragazza che però per la difesa non era Chiara Poggi. Vedremo tutte queste cose assommate, se un personaggio, un ragazzo, alla fine diremo, se ha dovuto scontare tanti anni di galera inutilmente. Lo vedremo. Sarebbe il massimo della crudeltà. Sempio, ragazza insante, non è Chiara. Posso chiedere a testimoniare la stessa ragazza di cui il 38enne si era invaghito 20 anni fa per dimostrare che non si tratta di Chiara Poggi. Questo aspetto spunta fuori da una SAT. L'unica volta in cui mi sono innamorato, cui è nata un'ossessione sentimentale, capitata tra i 18 e i 20 anni, dicono i suoi legali. Prossimo appuntamento per lui 6 maggio davanti al PM. Parlerà o non parlerà? Lo vedremo prossimamente su questi schermi. Diverse persone contuse tra i passeggeri della metropolitana milanese, dove un convoglio ha frenato bruscamente per evitare una persona sulle rotaie che fosse travolta. È accaduto in stazione Cadorna, linea M1. La municipalizzata milanese dei trasporti, l'ATM, ha precisato che la persona che si era lasciata sui binari è salva. Sospesa la circolazione dei treni fra Borgo Cairoli e la linea rossa. Insomma, come vedete, succede sempre. I pazzi ormai ci sono e si vedono a vista. Due studentesse, 23 e 26 anni, morte a Forlì, schiacciandosi in macchinarie contro un albero a bordo strada. Malgrado la rapidità dei soccorsi del 118, per le due ragazze non c'è stato più nulla da fare per le gravi lesioni dell'impatto. Un incidente analogo a Massa, dove una persona è morta carbonizzata dopo che la sua auto è finita contro un palo e poi ha preso immediatamente fuoco. Come vedete, insomma, gli incidenti mortali, specialmente nei weekend e nel
diciamo nei dopo, nei festivi e prefestivi, sono sotto all'ordine di tutto. Iran impedito navi USA accesso allo stretto di Hormuz. USA responsabile per i negoziati lenti, dice Teheran. No Project Freedom, perciò l'Iran, anche lei ne ha le scatole piene dei continui cambiamenti di morale e di idea che ha il presidente americano. Israele slitta ancora l'udienza per Netanyahu, perciò come vedete abbiamo per motivi di sicurezza nuovamente annullata la testimonianza del premier israeliano per il processo di corruzione dopo un messaggio arrivato al tribunale del team difensivo, così lo ha detto il Time of Israel, la comunica l'ufficio portavoce del tribunale, specificando che l'annullamento è dovuto a motivi di sicurezza. In questa fase non possiamo fornire ulteriori informazioni. Netanyahu era atteso in tribunale stamattina, ma per molti sembra un pretesto per allungare la sentenza che dovrebbe essere schiacciante contro Netanyahu. Ed abbiamo invece come sarà il tempo domani. Intanto domani è martedì, piogge sparse già dal mattino. Dal pomeriggio tempo spiccata variabilità con addensamenti e locali rovesci, specie sui rilievi. Altrettanto ci sarà momenti di schiarite, zero termico a 2900 metri con temperature minime più 10, massime più 20, venti deboli con rinforzi da sud-ovest sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

destra, a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa e

mai sentite dire: stasera, caro, no, voglio dormire. Siete sempre disposti, o con l'amica o con qualche altra cosa che vi brucia. Tu poi pretenderesti la seconda, che è un po' come li cavoli a merenda. E molte lamenti che ne ho fatta una, ma sono le 5, ho cominciato all'1. Io penso che una fatta bene è meglio che 10 bottarelle da coniglio. Capisco che facessi una svertita, ma so 4 ore che c'ho il mal di schiena. Solo un minuto fa parevi morta e mo già me stai addosso un'altra volta. Sembri lo straccio, guarda dallo specchio e levami sta lingua dall'orecchio. Mi devo riposare 3-4 mesi e se no ti giuro andiamo a finire in crisi. Aspetta dei periodi di astinenza e levami sta coscia dalla panza. Ancora le tue amiche stai a sentire, con sti mariti sempre a fare l'amore. Ancora credi all'orchi con le fate, ma non te le fatti certe stronzate. Perché i mariti sono amici miei e ognuno si lamenta della sua. Che come te può fare sempre una cosa e sti poracci scappano da casa. Con chi si sfogheranno ste signore? Con le bugie che vanno a raccontare. Quando un marito è fuori, in quel momento cominciano a scopare, ma è il pavimento. E non ricomincia a parlare di Nino, che ne faceva 4-5 almeno. Non tira in ballo quello del Livorno che ha vinto un premio, 12 in un giorno. Una volta tanto fa la donna seria, mica fa male una boccata d'aria. Adesso almeno fa quello che dico, non spigne che mi sfondi l'ombelico. Dici che per sentirti realizzata te devi fare ogni tanto una scopata. E io condivido, giuro, ma ogni tanto. No una adesso e una fra un momento. Sembra che c'hai 200.000 mani, 3 bocche, 10 lingue e 6 polmoni. Io ho fatto più di quanto mi è dovuto, 4 ore esatte, e mica un minuto. Sta mica tu, con sti maschioni arzilli, tutti con loro stanno rimandrini. La prima è per diritto coniugale, ma la seconda, credeme, fa male. Domani per salvarmi dal tuo assedio, nascondo qualche amico nell'armadio e te lo tiro fuori al tempo giusto. Così io mi addormento e tu stai a posto. Anzi, per te che non ci metti manco amore sarebbe sufficiente il vibratore. Per una che ne fa una malattia, st'idea che famo, la buttavo io. 2009, il resto è un fatto tuo, purché a 2 passi dal culetto mio. Sta lingua non si ferma manco morta. E ben venuta voglia l'altra volta. Ma dico, prima che ricominciamo a sta scopata, che valore davo? Tu dici è la seconda di ieri sera, così stanotte gli ridiamo ancora, e no? Ne famo una per nottata. Questa è la prima fatta anticipata. È inutile che fai queste strane facce, ma va, non mi fa dire parolacce. Non voglio che di me un giorno si dica eroe del sesso cadde.

muchacha! ¡Viene aquí a bailar!

nel fiume e restava sott'acqua quanto il capitano. Il 31 di maggio suo figlio maggiore passò alle superiori

sei sempre in guerra col fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai, lo sai.

meglio stare insieme, meglio stare uniti. La tua voce trema, l'intenzione è buona, giorno dopo giorno, tutti i giorni uguali, esco poi ritorno, tutti e due fedeli.

doveva mai. Sentivo dire sempre che ogni male passa, ma la tristezza non passava mai. Ho aperto la